0: è partito fuori il primo, esce lui e rimane una donna, e quindi chiamo un uomo. Poi chiamo e faccio uscire la donna, chiamo una donna.
1: Route wird neu berechnet.
0: Allora, quando iniziamo, quando facciamo queste cose nelle clandestine a Milano, che poi me la sa, non so, le clandestine. Non lo so. Le clandestine. Allora si ritrova tutti in un punto. Se si ritrova tutti in un punto con un passaparola o con un SMS o con Facebook. Ci vediamo a Luna a Piazza Mercanti a Milano, arrivano i suonatori, arrivano i ballerini e si parla fino ad oltranza, fino alle... Come vengono i vigili? C'è qualche altra domanda? Voi venite con noi, vi seguiamo, passo. Poi, gli uomini sono molto pochi, voi non ballate, mettetemi in ruota che sarete chiamati a ballare. No, non vi preoccupate,
2: Questo è il

Un libro che se lo leggi nel momento giusto della tua vita può anche cambiartela per certi versi. Racconta la storia di Pietro, ma non solo, tredicenne in un momento problematico della sua vita. Vediamo un arco evolutivo particolarmente difficile. Si trova in una famiglia che non gli manifesta affetto, interesse, che non gli allunga una mano per dargli aiuto proprio quando lui vorrebbe poterlo ricevere. Pietro va in cerca di queste figure altre, oltre a se stesso, che possano salvarlo.